0: pur con puello la morare Torinzello la
1: Felix congiunzio.
0: Si pur con puello la morare Torinzello la
1: Felix congiunzio.
0: Amore sostessente
2: pariter in medio.
0: Amore sostessente
2: pariter in medio.
0: A vos a poco tedio, a vos a poco tedio.
2: Vitrutus innafabilis, membris lazzartis labi.
1: Et